disegnato una mappa che non servisse per orientarsi, ma per perdersi. Mark Ribot ha chiamato il suo disco Map of a Blue City e dice: It's not a map, it only looks that way. It's a map of a blue city. Non è una guida, è un invito a smarrirsi per poi ritrovarsi. Allora cammina per la tua città, assegna a ogni quartiere, ogni piazza, ogni angolo che per te ha un significato particolare, una traccia di Map of a Blue City. Disegna questa playlist mentale e poi percorrila fisicamente. Starai camminando in un disco, starai suonando la tua città.

conta 1, 2, 3. La chitarra acustica entra dondolando lentamente come una barca di legno, ed ecco l'America dei motel che ti arriva addosso in controluce, la polvere sulle corde, i neon lontani, le stazioni di servizio deserte. Il suono rimanda immediatamente al country folk degli anni 50. La voce di Anna è vicina, intima, ferma, e la melodia penetra nel cervello come un ago sottile. Le pause sono respiri, spostano l'aria e i riverberi sono stanze della memoria. È un po' come se sul mixer ci fosse un fader dedicato al silenzio che, quando serve, entra a lasciare spazio all'immaginazione. Questo è uno dei segreti produttivi di Ellie Chant: registrare tutto dal vivo nella stessa stanza, in modo che anche i silenzi non siano più buio digitale, ma un respiro condiviso. È quello che viene chiamato bleed, cioè i rientri del suono degli altri strumenti nei microfoni. Nessuno strumento è un'isola. Il bleed cattura l'aria tra gli strumenti e diventa la membrana che tiene insieme mondi sonori diversi. Poi arriva la grande pausa. 5, quasi 6 secondi in cui il tempo si ferma. È un'attesa piena di significati che lascia modo di elaborare tutto quello che abbiamo sentito finora e ci prepara a quello che verrà. Ma quello che arriva è una sorpresa. Il tempo in 3 dell'inizio si trasforma in un 4 quarti più lento. Entra una chitarra elettrica crunch, seguita da basso e batteria. La chitarra acustica dell'inizio cambia timbro, da legnosa e polverosa diventa aerea e leggera. Il legno si fa vento e fa volare le armonie di Sharon Van Etten, prendendosi lo spazio giusto al momento giusto. È come se la canzone stessa decidesse di non arrendersi, di continuare a nuotare, anche se le correnti gli impongono di rallentare e di cambiare ritmo dei respiri. E dopo il primo ritornello elettrico, ecco una nuova pausa, serve a lanciare l'assolo di Craig Whittle, che costruisce un crescendo che non esplode mai. Perché? Perché c'è una strategia produttiva dietro questa scelta. L'anticlimax diventa la vera catarsi, l'esplosione è riservata al ritornello. In tutto ciò, basso e batteria sono argini perfetti di questo fiume in piena che si gonfia sempre di più, mai una goccia in più, mai una goccia in meno. Suonare solo ciò che serve, nel range di frequenze dove ogni suono può esprimersi al massimo. Conor O'Shea e Jake Lipick sembrano invisibili, ma senza di loro tutto crollerebbe. Sono come pilastri di un ponte. Non li noti, ma tengono tutto in piedi. L'identità dei King Hanna vive anche di questo equilibrio impossibile. Legno che diventa vento, vintage che abbraccia moderno, Liverpool che porta dentro la polvere di El Paso. E ogni volta che il feder del silenzio si alza, ti ritrovi sul bordo del pontile. O ti tuffi, o resti a guardare la corrente che porta lontano i tuoi sogni. E allora prova a mettere accanto all'altoparlante una ciotola d'acqua. Ad 1 minuto e 45, durante lo stacco di silenzio, trattieni il respiro, chiudi gli occhi, metti 2 dita sul bordo della ciotola e pensa a un obiettivo che intendi raggiungere a ogni costo. Quando entra la chitarra elettrica crunch, bagna le dita e scrivi l'obiettivo sull'avambraccio. Lascialo evaporare fino all'ultimo silenzio del brano. Now you are a big swimmer.

chitarra e violoncello si guardano come specchi incrinati. Ogni nota è un riflesso che non coincide più con l'originale. La chitarra di Grubbs scandisce un rosario di note e il violoncello di Nikos Veliotis disegna archi che si posano di sbieco sulle parole, le piegano, le tingono di un'ombra che prima non c'era. È un tira e molla che non si risolve. La chitarra insiste: era così. E il violoncello risponde: no, adesso è così. E la produzione non fa altro che amplificare la tensione. Con una registrazione asciutta e dettagliata si sentono il legno, l'attrito, il gesto, le dita sulle corde, l'intimità che punge. A 1:04 la chitarra sembra voler mettere pace alle tensioni, ma il violoncello non molla. E a 1:46 le ostilità riprendono, gli arpeggi di Grubbs vengono tagliati dai lamenti di Veliotis. Quale pensi sia il messaggio di questo brano? Non c'è, almeno non è quello che pensi. Mentre ascolti, scrivi su un foglio tutte le parole che ti vengono in mente e poi a 1:46, come la chitarra rientra, taglia più velocemente che puoi tutte le parole dal foglio, mischiale e prima della fine del brano ricomponine. Quello è il vero messaggio del brano.

Grida per far sentire e fam savè, fat sentire.

Mark Ribot, uno dei più grandi chitarristi viventi, decide a 70 anni di fare un disco di stampo cantautorale. Il risultato è sorprendente. Ascolta Say My Name da Map of a Blue City, una ritmica asciutta che contrasta con i riverberi spaziali delle chitarre e della voce. Il rullante prima del ritornello che sembra un'esplosione ed è sia una pausa che un lancio. L'organo Hammond che disegna armonia anni 70 e poi su tutto quel falsetto impossibile, una supplica R&B psichedelica. Quando Mark Ribot pronuncia Name succede qualcosa. La voce trema, si incrina, non si sa se riuscirà ad arrivare in fondo alla frase, ma non è una svista, è una scelta. Questa è imperfezione controllata, sapere dove fermarsi, permettere alla perfezione di arrendersi all'emozione. È coraggio, è saggezza. Appoggia una mano sulla gola mentre Mark canta. Senti da dov'è che nasce una voce che non ha mai imparato a mentire. Quando arriva quel name spezzato, mormora anche tu il nome di qualcuno che non chiami mai. Mark ha aspettato 70 anni per mostrarsi così vulnerabile. Ascolta il silenzio dopo l'ultima nota, contiene tutto ciò che le parole non hanno detto. Scoprirai quanto di te c'è nel silenzio.

potrò mai avere nulla più di quanto oggi ho. Ma nessuno di voi potrà avere nulla più di quanto ha. E nella lotta legale o illegale,

apparecchie elettroniche, quattro conversazioni che si intrecciano senza mai sovrapporsi. Bryce Gonzalez ha costruito una console di registrazione grande quanto un tostapane. Quattro manopole, quattro respiri, quattro microfoni. Come se il suono fosse già perfetto e bastasse inciderlo su un nastro magnetico per catturarne l'essenza. Non fare nulla per ostacolare ciò che si stanno dicendo sembra sussurrare il nastro mentre gira a 15 pollici al secondo, il tempo che serve perché una parola non detta diventi musica. In Late Autumn, Jeff Parker apre da solo con un arpeggio immidorico che sa di autunno inoltrato. Le sue dita che scorrono sulle corde sembrano rugiada sul muschio. Senti il legno che vibra, senti la pelle che sfiora il metallo, come se fosse seduto accanto a te. Anna Butters entra senza fretta. Il contrabbasso è un respiro che tiene sospese nell'aria le gocce di chitarra di Jeff Parker. Jay Bell Rose accarezza la batteria come se fosse pelle viva. Il sax di Josh Johnson sale verso il cielo. Le sue note sono l'umidità che evapora dalle foglie cadute. Quattro microfoni per quattro musicisti, quattro orecchie elettroniche che catturano quattro anime. Riascolta Late Autumn come fosse una conversazione che non vuoi interrompere. Gli strumenti sono pensieri, le pause, parole non dette. E la prossima volta che entri in una conversazione, fermati, pensa a quello che vuoi dire, poi chiediti: quale strumento sarò oggi?

L'alba riempì tutte le coppe col suo vino e il sole stabilì la sua presenza celeste, mentre il crudele amore assediava senza tregua, finché lacerante spada.

0: ګوند رادیو ته خرغلاس
1: رادیو ګوند traveling without moving.

0: mai velu. Vês uma raso velu. Tanu e mai velu.
1: Ciao. Ma vale.

哑巴，不愿拿喇叭换提着喇叭的喇叭的喇叭，不知是别着喇叭的哑巴打了提着喇叭的喇叭一喇叭，还是

Ciao.

Ooh.

0: ګوند رادیو ته خرغلاس
1: رادیو ګوند ټریولینګ وداوت موویګ.

Take me to the edge. Of your mind.

Vedi, sei grosso, ti rispetto. Se no calci sui denti, diversi nello aspetto. Sei scritto in mille lingue, ma siamo libri di sangue. Libri di sangue, volumi di storia futura. Diversa cultura, ma identica natura. È inutile negarlo, questi sono i fatti. Il prologo e l'epilogo è uguale per tutti. Parabutti, politici corrotti, uomini dotti, mafiosi e poliziotti. Non c'è spazio per nessuna distinzione, siamo tutti membri della stessa nazione. Zulu, quando un uomo è nudo e nessuno può dire se quest'uomo sia buono o cattivo. Figurati se porta poi come si vesta, una bestia indifesa resta una bestia. Chiamato a tutelare i diritti di chi è successo come Rodney King, colpevole del crimine di essere nato nero nella buia capitale dell'impero del denaro. Colpo su colpo, battuto come un polpo, legato, incappellato e trascinato per lo scalpo. Documentato, l'hanno filmato, pagine d'odio scritte sul selciato, vergate col sangue di un uomo innocente e impotente, che con quei bastardi non c'entrava niente. Ma cara gente, quotidianamente succede anche a Cagliari, ma non si sente. Lentamente, inesorabilmente, la sabbia del tempo ricopre la mente. Ogni giorno, ogni mese, ogni anno, in tutto il mondo la violenza comanda le azioni di uomini e nazioni, sesso, razza, religioni. Non mancano occasioni per odiare, ma dobbiamo ricordare che siamo libri di sangue. Pagine, pagine, pagine di sentimenti, emozioni, decisioni, ripensamenti, fitte, pagine scritte, anime trafitte, dal dolore di sapere che c'è chi non vuol capire che fa male a sentirsi e vedersi diversi, costretto a inscenare una farsa perversa di questo universo di sole comparse, percorso dall'odio o fingersi perso. Mi rifiuto ad accettare questa logica contorta di chi non vuole amare, ma vuole giudicare dalla copertina una persona seduta in poltrona. Individui come questi governano il mondo, lo sfondo si riempie di morte e sconforto, il rapporto si incrina, inesorabilmente discendiamo la china. Già lunga è la lista, gli ottusi, soprusi, ma più passa il tempo più cresco gli abusi su donne umiliate dai capi d'aziende. Sei brava, c'è il posto, se no alzi le tende su uomini nati lontano, troppo a sud per tendergli la mano. Carcasse fumanti nei campi di sole, migliaia di gole gonfie.

0: non mi va, e non mi va, e non mi va che è fattivo, lo sei titolo del nuovo capitolo che stiamo per scrivere. Forza capitolo, usiamo il cuore un po' meno le spranghe, perché se libri di sangue, libri di sangue, siamo libri di sangue, siamo fatti di sangue, perché Cagliari è un enorme libro di sangue. Libri di sangue, siamo libri di sangue, noi siamo fatti di sangue, DJ Natai è un grande libro di sangue. Siamo libri di sangue, solo di sangue, Frecchiaiana GMC è un libro di sangue, fatto di sangue, perché siamo libri di sangue, libri di sangue. Siamo libri di sangue, siamo fatti di sangue, nasciamo nel sangue, moriamo nel sangue, risorgeremo dal sangue, libri di sangue.
1: Grazie Cagliari. Grazie Cagliari. A presto.

I want my tea them blue. I like my tea them blue.

storti come noi, poveri come noi. Il destino è sempre una sorpresa per tutti. Tre sensi di colpa per la mia fortuna e l'orgoglio per il mio sudore e il mio impegno. Ho capito che il vero eroe

لم نعود نبكي من أجله نتركه يذهب بدون أن نستحبه إلى

Shit.